Dal giorno sempre ritorno in cielo sta, venir cucagno per bandiere, vita più nobile non si dà. Raso ripeti le lanci di forbici al mio comando, tutto qui sta. Raso ripeti le lanci di forbici al mio comando.

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne ragazzi,
1: quegli fanciulli,
2: quella parrucca,
0: presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, quella parrucca, presto la barba.